0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok estamos.
0: En todas partes.
1: Ponte. XAFM 102.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Facebook. Estamos
0: en todas
1: partes. En todas partes. Ponte. XFM 102.7.